bella giusta d'ore, je ne te so che fare, je ne te si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, cigarette, portobello, si racchi spaghetto, si le

Sontia si la mora, la sontia sopra vora, la zoncia come sora, c'è la pozzati la tua. C'è notre sole mina, c'è notre sole consina, je laisse trop sa vite, je la passe à vie.